0: La mera mera, la dinámica, 105.9 FM, 1790 AM.
1: Viviamo insieme la bella vita. Mi fai un piacere.